0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci!

0: come mi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Ma lo terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi pullate, ed intanto io mi moro. Son spariti come ti amo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi pullate.
1: Io burlo.
0: Datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.

0: simbolo di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!